sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica.

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nicola.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi nel nostro consueto viaggio di tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato, nel nostro magazine, nel nostro giornale, dove trattiamo tante notizie, ascoltiamo tanta musica. Parleremo subito tra poco di un emoji, di quelle immagini, di quelle motion che si possono inviare su WhatsApp e non solo, che sembra innocente, soprattutto una, ma adesso rischia di sembrare quasi un'offesa ed è una cosa da non utilizzare più.

0: ogni momento è quello buono. Per ascoltare Radio Caffè.
1: In diretta The Mag con Yuri Caliolo. Allora, c'è un simbolo che tutti noi abbiamo utilizzato o continuiamo ad utilizzare, dipende con che frequenza, se lo facciamo spesso nelle chat, male, ve lo dico già in anticipo, ed è il pollice in su. Negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, perché una parte della Gen Z, della generazione Z, ha iniziato a guardare questo pollicione con sospetto, perché è troppo freddo, troppo passivo, irritante per tante persone. Il problema non è tanto l'emoji in sé, ma quello che comunica, o meglio quello che non comunica, perché rispondere con un semplice pollice in su può dare l'idea di una conversazione chiusa in fretta, liquidata, senza coinvolgimento. È come scrivere un ok che per tantissime persone, anche per me, è senza anima, no? E nelle chat di lavoro o nei contesti più formali questa sensazione si amplifica ancora di più, come se dietro quel gesto digitale ci fosse distanza, poca voglia di approfondire, poco interesse, no? Ed è curioso, perché stiamo parlando dello stesso simbolo che per anni ha rappresentato l'approvazione, no? Un senso di positività. Invece oggi ha cambiato letteralmente tono. Quindi, visto che non è così apprezzato dalla maggior parte delle persone che usa le chat di messaggistica, le app di messaggistica, cerchiamo di utilizzarlo di meno, anche se in realtà il nostro potrebbe essere un pollice in su positivo. Magari a fianco al pollice ci mettiamo un emoji sorridente. Cambia tutto.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Tra poco all'interno del nostro viaggio consueto giornaliero parliamo di terapia di coppia. A volte per migliorare o per risanare un rapporto di coppia basta un film e una conversazione durante quel film.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

C'è uno studio molto interessante che può servire per gli amici che sono fidanzati all'ascolto. È praticamente quando si va a guardare un film che parla di relazioni, di amori, di problemi, di conflitti, no? Nella convivenza di due persone, e quelle due persone che stanno guardando il film ne parlano, il rischio di separazione diminuisce di gran lunga. C'è proprio un taglionetto quasi chirurgico. Perché funziona tutto questo? Perché guardare una storia dall'esterno permette di vedere delle dinamiche che nella propria relazione spesso sfuggono, errori, silenzi, è un po' come specchiarsi senza sentirsi attaccati, e poi parlarne diventa più semplice, ci sono meno difese, c'è più sincerità, e non serve organizzare un weekend perfetto o cene da film, no? Quelle cene a lume di candela, basta proprio un divano, uno schermo e la voglia di confrontarsi davvero, perché a volte le relazioni non si rompono per grandi eventi, ma anche per piccole cose una dopo l'altra, cose anche non dette che poi possono portare alla separazione di due persone. Incredibilmente tutto questo invece sembra essere super efficace, quindi da oggi, se c'è qualche problemino, no? Se c'è qualche scaramuccia fra i due, bisogna guardare un film che parla di relazione e parlarne durante appunto la ripresa.

Tra poco, cari amici di The Mag, ci spostiamo, andiamo in Congo, dove in mezzo alla povertà qualcuno ha scelto l'eleganza e l'ha trasformata in rivoluzione. Tra poco parleremo dei Sappers.

Nel nostro magazine di tutti i giorni scopriamo anche determinate cose, no, che accadono nel mondo. Infatti adesso dobbiamo spostarci nelle strade dei due Congo. C'è un'immagine che sembra quasi fuori contesto. Ci sono tante persone che indossano colori accesi, abiti molto eleganti, impeccabili, questa eleganza estrema. Loro hanno un nome, sono i Sappers, ed è praticamente un movimento di persone che non lo fa per moda, ma per identità, per resistenza. Tutto questo nasce come risposta al colonialismo ed è proprio un gesto simbolico molto potente, indossare degli abiti europei ma con uno stile ancora più raffinato dei colonizzatori. Ed è un ribaltamento culturale, un modo per dire: la dignità non si compra ma si costruisce. E attenzione, perché qui non parliamo di vanità ma proprio di un codice preciso. Ci sono regole, disciplina, perfino una legge di tre colori per non esagerare negli abbinamenti. Ogni dettaglio conta, ogni scelta è pensata, e per loro vestirsi bene, indossare qualcosa di altamente elegante, significa affermare qualcosa, significa dire al mondo che anche nelle difficoltà lo spirito resta intatto, e quell'abito diventa molto di più di un vestito, diventa un'armatura, un messaggio per tutto il mondo.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
7: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon lunedì mattina. A causa del traffico in aumento tipico di questa fascia oraria, segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. In direzione Milano, per lo stesso motivo, si rallenta tra rotatoria Milanese e la rotatoria Marghera. Proseguendo in direzione Milano, sulla A4 Brescia-Padova, anche in questo caso per gli intensi spostamenti, code a tratti tra Soave e Verona Sud. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova-Travisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Tarvisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste e rallentamenti tra rotatoria Milanese e Castellana. In direzione Milano, sempre sulla tangenziale di Mestre, si viaggia lentamente tra Castellana e rotatoria Marghera. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano, rallentamenti tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Proseguendo in direzione Milano, si viaggia lentamente tra Soave e Verona Sud e anche in direzione Venezia, per lo stesso motivo, rallentamenti tra Verona Est e Soave. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle 5 di domattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Tarvisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Gaffè.
4: Aspetta un attimo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon lunedì mattina. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle 5 di domattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Tarvisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
5: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè, Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h03.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Non abbiamo particolari disagi da segnalare dalla nostra rete stradale, il traffico scorre regolarmente in questi minuti. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio alle 5 di domattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Tarvisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Barry
2: Buongiorno.
3: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
1: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Pepputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you are not the cat in the sack.
5: Appunto. Ecco, buongiorno, buongiorno, bentornati. Siamo su Radio Caffè anche oggi. Il nostro macchiatone c'è puntuale dalle 11 alle 13. Sono Barry Mason, regolarmente in onda sulla nostra radio del cuore. A tra poco
6: il macchiatone.

Vediamo, come sempre facciamo, i giornali nazionali. Un po' dappertutto si parla dell'attentato di Modena, ma se ne è già parlato abbondantemente sui giornali di ieri. Oggi si parla di Sinner, che è l'Italia, insomma, l'Italia si fa vedere nel tennis, la vittoria di Sinner e anche del doppio, tanta roba, diciamo, molte fotonotizie, anzi c'è, la fotonotizia è praticamente su tutti i giornali. Poi Modena contro l'odio, l'Italia all'Europa deroga il patto anche per l'energia, lo scrive il Corriere della Sera. Attentato a Modena, Tajani contro Salvini, la Stampa. Beh, effettivamente Salvini ha sparata un po' grossetta, io capisco bene cosa voleva dire Salvini, ma in questo momento forse era meglio non dirlo. 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Psicopatici ce ne sono di tanti tipi e di tanti calibri. Mattarella, Meloni a Modena, l'abbraccio ai feriti alla città, Resto del Carlino, prima era il Fatto, Sinner nella storia è il Messaggero. E dopo è la Verità che va giù alla Salvini, troppo comodo dargli del matto. E anche qui, dopo, dipende dall'angolazione in cui si vede la cosa, effettivamente sì, potrebbe starci anche questo titolo. Quella Mel di Salì incontro i cristiani non è solo un folle, lo scrive il Giornale. L'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, Libero accusa tutti. Beh, insomma, dei bei titolini questa mattina. Tra poco.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

andiamo a vedere i giornali delle varie regioni. Campania, Napoli, tra le grandi d'Europa, non si parla di calcio, infatti ce l'ha fatta a raggiungere la Champions, lo scrive Cronache di Napoli, meglio così, meglio niente foto segnaletiche oggi. In Calabria l'altra voce, braccialetto sanitario a Longobuco non sarà più solo un esperimento. Parlano di queste cose sui giornali calabresi, oltre alla nuova aerostazione di Reggio. Mamma mia ragazzi, questa è la notizia, eh? Da tanto tempo si aspettava. E vediamo un pochino in Sicilia invece, giornale di Sicilia, Mattarella e Meloni tra i feriti di Modena e l'Italia ringrazia gli eroi, per caso questo paese non era morto, lo scrive la Sicilia, che poi riporta varie notizie che sono anche sui giornali nazionali. In Sardegna invece la guerra ci costa 800 euro, quanto si spende in più ogni famiglia per i rincari legati al conflitto. Vedete che in Sardegna si cominciano a fare anche i conti. Andiamo a vedere la Toscana, siamo abituati a sentire che cosa scrivono, a leggere che cosa scrivono i giornali della Toscana. Bagnoni, re dei primari, gli stipendi del 2025, sul podio anche Santo Nocito e Di Maria, il dermatologo, ha guadagnato 618.000 euro, però guadagnano sti medici. Folgorata da una scarica elettrica è grave, lo scrive il Tirreno, sono notizie locali. E poi le ricette su strade e viabilità, lo scrive il Corriere di Arezzo. Banca MPS regina dei dividendi, lo scrive il Corriere di Siena. Vedete che insomma la Toscana noi andiamo sempre a vedere. Fermiamoci qui per oggi, a tra poco.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ci ritroviamo con Serenella Salomoni anche oggi a parlare di ricordi. Sarebbe bello cancellare i ricordi brutti. I ricordi belli è bello averli, ma quelli brutti? Beh, dovete sapere che qualcuno ci ha provato, ma è possibile cancellare i brutti ricordi dalla nostra mente? Ne parleremo con Serenella Salomoni tra poco. Rimanete con noi al macchiatone di Radio Caffè.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, la nostra psicoterapeuta di fiducia da una vita. Buongiorno Serenella,
1: bentornata. Buongiorno, buongiorno.
0: Senti un po', ma è possibile cancellare i brutti ricordi dalla mente? È interessante.
1: Ma sai bene, che hanno tentato di farlo in Giappone.
0: Sì.
1: Per ora l'hanno fatto solo sui topi. Perché hanno utilizzato quella che si chiama optogenetica. È una luce che manipola i neuroni del cervello, però che sono coinvolti nella memoria. Ma se fosse possibile cancellare i ricordi dolorosi, lo faremo davvero? E poi serve? Ci potrebbe essere utile? Io non credo molto, perché noi quando cancelliamo questo tipo di ricordi vuol dire anche che non facciamo più quelle esperienze, quindi forse dopo rifacciamo lo stesso errore. Quindi la memoria è che è la nostra identità e quindi ci rende anche quello che siamo, perché conserva tutte le gioie e le sofferenze. Quindi poter togliere il dolore di una perdita, la tristezza di una separazione perché quel ricordo mi fa male, è un errore, perché questa cosa poi ci può insegnare che la cosa più importante da imparare è gioire delle gioie. Per gioire delle gioie devi avere anche all'opposto il dolore, quindi cancellare i ricordi negativi ci toglie un'esperienza e quindi quelle ferite che ci possono servire. Quindi non lo possiamo, ed è meglio anche non farlo, perché anche se la scienza ci offre questo, la nostra cultura ci offre uno sguardo più ampio sulle implicazioni etiche ed emotive di interventi come questo.
0: Bene, mi sembra interessante anche ricordare questa cosa, oltre che le cose negative. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata, ciao ciao.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 12h01.
2: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, abbiamo ottime notizie. Infatti in questi minuti il traffico scorre regolarmente lungo tutte le nostre strade. Vi segnaliamo che sino alle ore 22 di oggi, lunedì 18 maggio, è indetto uno sciopero generale e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Diamo quindi uno sguardo alla cantieristica. Sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 6 di domattina, chiuderanno le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze. Sulla A23, Palmanova-Tarvisio, dalle ore 21 di oggi, lunedì 18 maggio, alle 5 di domattina, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. La notte successiva, sempre nella stessa fascia oraria, chiuso lo stesso tratto ma in direzione Tarvisio, con chiusura anticipata alle ore 18 dell'area di servizio Zugliano Est. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

In Veneto si parla di abusi dei prof sospetti dal 2023, lo scrive il Gazzettino, la fotonotizia di Sinner non manca e poi il prof andava fermato, lo scrive il Mattino. Sentite anche che arrivano dei suoni. L'Alemagna dei cantieri, il Corriere delle Alpi, vediamo un pochino la Tribuna, Maltempo, salgono i costi e poi la grande DJ Ten che ha avuto il suo enorme successo, una delle più importanti d'Italia, quelle che organizza Linus con Radio DJ. Poi papà muore in moto, auto fuoristrada, 5 feriti giovanissimo, scrive l'Arena. Fotonotizia di Sinner e Panatta un po' dappertutto, anche qui i rincari delle guerre, Vicenza decima in Italia per benzina e bollette. Vedete, abbiamo riportato questo dai giornali, altri giornali regionali, il giornale di Vicenza riporta questa notizia e poi non si trovano stagionali, lo scrive la Nuova di Venezia e Mestre, e si vede che li pagate poco. Comunque Sinner, poi c'è anche qui la foto di Sinner. A tra poco, andiamo avanti.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: Non abbiamo parlato ancora bene di antivirus, ne abbiamo così fatto un accenno la settimana scorsa, ma oggi c'è il dottor Renzo Scaggiante di Malattie Infettive di Belluno, insomma una cosetta la chiediamo pure noi a lui, visto che è, diciamo, è l'infettivologo che spesso va in onda qui al Macchiatone, e ci facciamo spiegare due cosette. Le notizie sono altre oggi, ma è meglio così un pezzettino di contributo diamolo anche noi per questa cosa. Rimanete collegati, c'è bella musica anche oggi, che è lunedì, tra poco.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno al dottor Scaggiante, direttore di malattie infettive dell'ospedale di Belluno. Bentornato al macchiatone di Radio Caffè.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, questo antivirus, finalmente ne parliamo anche noi. Insomma, avremmo preferito parlare d'altro naturalmente, però quando si parla di malattie infettive si parla di possibili contagi o di contagi. Come dobbiamo comportarci con questo nuovo virus che sta arrivando, anche se da quello che ho capito non è proprio un tanto nuovo?
1: No, è un virus conosciuto da sempre, è un virus diffuso con i vari ceppi in tutto il mondo. La trasmissione è da uomo a uomo è molto difficile, è rara. Normalmente ci si contagia inspirando le deiscenze dei topi che eliminano questo virus attraverso le urine, le secrezioni, le feci. La possibilità di trasmissione, come ripeto, all'uomo è molto ridotta. L'utilizzo per esempio di una mascherina evita questa trasmissione.
0: Ecco, ma la mascherina la dobbiamo portare in questo periodo? È consigliabile, per esempio, chi si muove in mezzo alla gente, per esempio a Venezia, sui vaporetti, negli aeroporti, è un buon consiglio?
1: Allora, laddove ci sono tante persone c'è sicuramente la presenza di tanti virus e di tanti batteri. La gran parte di questi virus o batteri non causano grossi problemi. Se però vogliamo essere tranquilli, come ci laviamo le mani quando tocchiamo delle cose che non sono pulite, anche la mascherina è un ottimo modo per evitare questi contagi.
0: Quindi l'antivirus potremmo averlo sotto casa? Potrebbe.
1: L'antivirus è diffuso in tutto il mondo, viene eliminato dai tutti i topi, possono infettarsi e quindi teoricamente può esserci anche sotto casa. Per fortuna la trasmissibilità è molto molto ridotta.
0: Ecco, quella è la cosa su cui fare leva, perché se è una cosa che già abbiamo, non è che è partita da lì dove adesso hanno fatto tutto questo rumore, potremmo averla anche qui vicino a casa, però insomma le cose sono un po' diverse per quanto riguarda il contagio. In ogni caso un po' di attenzione non fa mai male, mi sembra tutto chiaro. Grazie davvero al professor professor Renzo Scaggiante, dottor Renzo Scaggiante, che poi non cambia niente, insomma, perché lei non ha la cattedra e quindi la chiamiamo dottor Scaggiante, ma potrebbe benissimo averla. Grazie davvero, buona giornata.
1: Arrivederci a voi.
0: A presto.
1: E a presto.

Vediamo un po' che dicono i giornali di economia, professioni, rivoluzione, intelligenza artificiale. Oggi il 93% degli investimenti di intelligenza artificiale va in tecnologia e solo il 7% in formazione delle persone. Errore che può compromettere il salto di produttività. Questa è una cosa che è un titolo che vi leggo su Italia Oggi, ma non volevo parlare proprio di economia oggi, avrei preferito in questo spazietto che abbiamo di solito anche dire delle cose di sport, perché di sport oggi ce n'è parecchio. Infatti tutti i giornali dedicano la copertina, dedicano proprio la prima pagina al gigante, come scrive la Gazzetta dello Sport, il gigante, e c'è Sinner con la racchetta in mano che festeggia insieme a Mattarella e Panatta. R+, lo chiamano al Corriere dello Sport, Corriere dello Sport che è un giornale Juve, dedica un pochino di spazio anche alla Juventus e scrive: Juve out, che crollo, sbattuta fuori dalla zona Champions. Infatti leggevo di qualche juventino incazzato, storici, irriducibili, convinti che si incazzano dopo 30 anni, scriveva un mio amico, basta Juve, male. Comunque la dolce vita lo scrive anche Tutto Sport, sempre con la foto di Sinner, Panatta e Mattarella. Bella, bella è stata, l'ho vista anch'io la partita, è stata veramente veloce anche tutto sommato. Rimanete con noi, tra pochi saluti.

Con questo termina la puntata del 18 maggio, oggi lunedì. Noi ci sentiamo domani mattina puntualmente e regolarmente alle ore 11 su Radio Caffè. E che dire, che sia per voi una bellissima giornata di felicità. Un abbraccio a tutti, a domani!

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostrato-stradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che per lavori urgenti sulla 4 Padova-Venezia è chiuso lo stallo dei mezzi pesanti all'area di servizio a Rino Est in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina. Verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni.

lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 13h58. Radio Café, il est 13h58.
1: Radio Café, ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Radio Caffè Local News. In riferimento alla notizia degli arresti domiciliari cautelativi del signor Francesco Saviane, la diocesi di Padova precisa che Francesco Saviane non ha più ricevuto incarichi di insegnamento di religione cattolica in alcuna scuola statale e o paritaria dal 1 settembre 2023 e a seguire gli è stata formalmente e definitivamente revocata dall'ordinario diocesano l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Sempre dal 2023 si è conclusa la sua presenza presso l'Istituto Barbarigo. La curia precisa che la presenza di Saviane nella canonica di una parrocchia della diocesi si deve esclusivamente alla scelta personale del parroco in violazione di una formale indicazione in senso contrario da parte dell'ordinario diocesano. Il vescovo Cipolla, facendosi interprete dei sentimenti di tutta la diocesi, esprime la forte amarezza della Chiesa di Padova per quanto sta emergendo dalle indagini in corso. In questi ultimi giorni continuano a susseguirsi chiamate al 117 da parte di cittadini residenti in provincia di Treviso per aver subito truffe e tentate truffe perpetrate da falsi appartenenti alla Guardia di Finanza. I cittadini segnalano di essere stati contattati telefonicamente da presunti militari della Guardia di Finanza che, per non meglio specificate ragioni di sicurezza, li hanno invitati a raccogliere tutto il denaro, gioielli, monili e preziosi presenti in casa per consegnarli a presunti colleghi in abiti civili che si sarebbero presentati di lì a breve alla porta delle ignare vittime esibendo falsi tesserini di identificazione. A Padova cresce la protesta dei residenti per l'installazione delle nuove colonnine di ricarica per auto elettriche. A sollevare il caso è Ugelle Consumatori, attraverso Sebastiano Arcoracci dello sportello del consumatore UG Cons, che denuncia la progressiva riduzione dei parcheggi gratuiti in diverse aree cittadine, a partire da via Carducci. Secondo quanto segnalato dal sindacato, il comune avrebbe autorizzato la concessione di suolo pubblico a società private per l'installazione delle infrastrutture di ricarica con conseguente eliminazione di numerosi stalli a strisce bianche destinati alla sosta libera dei residenti. Si è conclusa con oltre 4.700 presenze la nona edizione

0: migliaia di visitatrici e visitatori tra spazi privati, parchi pubblici e luoghi della cultura. Per due giorni 45 giardini privati e 4 parchi pubblici hanno aperto i propri cancelli alla città, affiancati da un ricco programma di concerti, performance, laboratori, visite guidate e attività diffuse che hanno animato il centro storico e le aree vicine alla cinta muraria. Ed è tutto per questa nostra edizione, grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento, traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che sulla 4 Padova-Venezia per lavori urgenti è chiuso lo stallo dei mezzi pesanti all'area di servizio Arino Est in direzione Trieste. Sulla 4 Venezia-Trieste anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave per entrambe le provenienze. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
2: Sempre e solo.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Se tutte le stelle del mondo a un certo momento venissero giù, tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi.

0: senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più.
1: Mi manca sempre l'elastico per tener su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più.

attraversare un mare medievale, combattere contro un drago strabico, ma di draghi, baby, non ce ne sono più.

passerai.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina per lavori verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Sulla tangenziale di Mestre per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Marghera in uscita in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè ogni momento.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi, traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Attenzione ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, tra Meolo-Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre. Anticipiamo che sulla 4 Venezia-Trieste per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave per entrambe le provenienze. Come uscita alternativa si consiglia quella di Meolo-Roncade per chi proviene da Venezia e quella di Cessalto per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h02.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Massimo Righetto. Le fiamme gialle di Padova hanno intensificato i controlli nei confronti dei distributori di carburante e sulla circolazione delle autobotti sul territorio provinciale, eseguiti 47 interventi, di cui uno nei confronti di un distributore autostradale e 46 nei confronti di impianti operanti sulla restante rete stradale. Sono state contestate 8 violazioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'osservaprezzi carburanti istituito presso il Ministero delle Imprese e 5 violazioni in materia di corretta esposizione dei prezzi. Terminato questa notte l'intervento dei vigili del fuoco, iniziato nel pomeriggio di ieri per l'incendio di materiale elettrico contenuto all'interno di alcuni vasconi in un'azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti elettronici nella zona industriale di Fossò, Venezia. Sul posto hanno operato le squadre del distaccamento di Mira con il supporto dei vigili del fuoco di Mestre, intervenuti con autobotte e autoscala. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse senza persone coinvolte, accertamenti in corso sulle cause del rogo. Torna a Castelfranco Veneto Jazz Festival con un cartellone concertistico ricco di importanti star del jazz italiano e internazionale. I molti artisti ospiti, oltre a salire sul palco per i live serali, saranno infatti coinvolti in attività didattiche con masterclass rivolte principalmente, ma non solo, agli studenti del Conservatorio di Musica Agostino Stefani. La 12ª edizione del festival si svolgerà dal 7 all'11 luglio. In cima ma alla locandina svettano i nomi di 4 stelle del jazz d'oltreoceano riunite in un quartetto All Stars per l'inaugurazione della kermesse musicale: Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier ed Eric Harland. Seguirà una variegata rappresentanza del miglior jazz nazionale con Fabrizio Bosso, Mauro Ottolini, Maria Pia De Vito e il Joyt e Joy Organ Trio di Gianluca Carollo, media partner dell'evento Radio Caffè. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Marghera in uscita in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo della Miranese. Sempre per lavori sulla 4 Padova-Venezia dalle 21 alle ore 5 nelle notti di lunedì 18 e mercoledì 20 maggio verranno chiusi gli svincoli a 4 a 13 in direzione della 13 in ambo le direzioni. Chi dovrà prendere l'autostrada 13 in direzione Bologna verrà deviato alla stazione di Padova Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: case you missed it.
1: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h03.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso, si verificano code tra la rotatoria Milanese-Venezia in direzione Milano e in direzione Trieste. Si viaggia in colonnati tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, Attico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
2: Sempre e solo.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: saranno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio Caffè.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Buon pomeriggio Cristiano, buon pomeriggio agli ascoltatori. Si entra finalmente nel merito per quanto riguarda la sfibrante trattativa, ma la guerra è peggio, tra Stati Uniti e Iran mediata dal Pakistan, perché proprio attraverso Islamabad è arrivata la risposta articolata, i 14 punti su cui si sta cercando appunto un'intesa che sia qualcosa di più della tregua in atto. E la questione, essendo il non passaggio al nucleare, l'impossibilità che viene in qualche modo ordinata a Teheran di completare il percorso del nucleare per avere l'arma atomica, la risposta degli Ayatollah, del regime degli Ayatollah e dei Pasdaran è sostanzialmente una interruzione per decenni del programma, non uno smantellamento. E per quanto riguarda l'uranio arricchito, già in qualche modo in possesso degli stessi iraniani, esso non verrebbe consegnato agli Stati Uniti, come Trump e i suoi avevano indicato come strada unica, ma alla Russia, che certo non è un paese ostile agli Stati Uniti in questa fase, ma sicuramente è anche il migliore alleato e il più potente dello stesso Iran. E per quanto riguarda la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, questa è la linea iraniana, verrebbe gestita da Teheran stesso insieme a due paesi che sono neutrali, proprio il Pakistan e l'Oman, che peraltro è il confinante da sud dello stesso stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti ne resterebbero fuori, ma ne sarebbero beneficiari. Basterà questo? È possibile chiudere su questo tipo di intesa? Fossimo in Trump, sì, ma noi non siamo in Trump e sappiamo che in questo momento è quasi, anzi, molto più che quasi una medaglia non esserlo. Vediamo che cosa decideranno gli Stati Uniti. Quel che è sicuro è che proprio oggi è uscito l'ultimo sondaggio tra i cittadini americani. Fa capire che questa guerra non piace alla maggioranza assoluta degli elettori. Questo sì, è un argomento che Trump dovrebbe ascoltare.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso. Si verificano ancora code tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio. Anticipiamo che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova. Dalle ore 21 di domani martedì 19 maggio fino alle ore 5 di mercoledì 20 maggio verrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio

0: Radio Café, il est 20h01.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Local News.
3: Buonasera da Massimo Righetto, ultima edizione con le notizie locali.
4: Le notizie per questa nostra nuova edizione si aprono con i vigili del fuoco che sono intervenuti in via Togliatti nel comune di Montebelluna nel Trevigiano a seguito di un incidente stradale tra due autovetture, una delle quali è finita anche capovolta. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Montebelluna ha prestato soccorso agli occupanti dei mezzi e alla messa in sicurezza dello scenario. Sul posto presenti anche il SUEM 118 e i carabinieri di Montebelluna. Sono iniziate

0: apprensione i familiari decidono di sporgere denuncia di scomparsa alla locale stazione dei carabinieri e avvisano i vigili del fuoco. Immediata la risposta di soccorso che ha visto impiegato l'unità di comando locale e la squadra del personale specializzato in topografia applicata al soccorso che dal luogo di ultimo avvistamento ha coordinato le ricerche anche con l'ausilio di droni e di unità cinofile. Con il supporto del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino l'anziano è stato ritrovato incolume verso le 8 di questa mattina. Stanotte alla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso è giunta la richiesta di soccorso per un incidente stradale avvenuto lungo la A27 direzione Belluno. Subito si è attivato il dispositivo di soccorso con l'invio della prima partenza dalla sede centrale di Treviso e una partenza di supporto per un totale di 10 operatori. I Vigili del Fuoco, una volta giunti sul posto, hanno constatato la presenza di un'autovettura accidentata e posizionata su un fianco. Subito si sono attivati con l'estrarre i passeggeri e la messa in sicurezza del veicolo. Due persone sono risultate ferite, soccorse dal SUEM 118. La cronaca, la Polizia di Stato, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un cittadino 27enne nigeriano pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, bloccato da una pattuglia della squadra mobile subito dopo aver spacciato due dosi di eroina ad un 24enne residente in provincia di Padova. Il questore della provincia, Marco Dorisio, ha avviato quindi la procedura di revoca del permesso di soggiorno e ha attivato la divisione di polizia anticrimine al fine di adottare nei confronti del 27enne le misure di prevenzione personali con l'avviso orale. È in programma domenica 17 maggio l'ultimo appuntamento primaverile con Borgo del Talco, il progetto di rigenerazione urbana di Porta Trento a Padova che restituisce nuova vitalità a via Bezzecca. Dalle 10 alle 18.30 la strada sarà nuovamente pedonalizzata, si trasformerà in uno spazio di incontro, creatività e società diffusa con mercato, laboratori, musica dal vivo e proposte gastronomiche pensate per animare il quartiere in modo sostenibile e partecipato. Molti comuni della provincia di Padova hanno preso posizione per chiedere l'introduzione del biglietto unico e in generale il miglioramento del trasporto pubblico a livello regionale. La scelta condivisa è stata quella di presentare in diversi consigli comunali delle mozioni o degli ordini del giorno a sostegno di questa proposta. I primi comuni sono stati Vico d'Arzere e poi Padova e ne sono aggiunti altri ancora. L'idea di dare una dimensione provinciale alla proposta è partita dal comune di Padova, dove è stata presentata dal gruppo del Partito Democratico con primo firmatario il consigliere Pietro Bean. Ed è tutto per oggi, grazie per l'ascolto e buon proseguimento su Radio Caffè.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale domani pomeriggio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, traffico scorrevole lungo le autostrade di nostra competenza. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Trieste dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave per entrambe le provenienze. Si consiglia come uscita alternativa quella di Meolo Roncade per chi proviene da Venezia e Cessalto per chi proviene da Trieste. Sulla 4 Padova-Venezia dalle ore 21 alle ore 5 nelle notti di lunedì 18 e mercoledì 20 maggio, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, verrà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 in direzione dell'autostrada 13 in ambo le carreggiate. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h03.
2: Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche, indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
3: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran, dal canto suo, ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi, il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra, ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
2: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
4: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana e a bordo su varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
2: L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti raid di Mosca su Kherson e Donetsk. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. Laura Carchidi.
5: Il primo obiettivo operativo della missione si è concluso con successo. A comunicarlo il team di sub finlandesi di Dan Europe, che questa mattina alle 8:30 ha effettuato la prima immersione tecnica durata circa 3 ore e ha individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta, nei pressi dell'atollo di Vavu. Il portavoce del governo delle Maldive aveva fatto sapere che oggi i sub non si sarebbero immersi a grandi profondità, ma si sarebbero orientati. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, fa sapere intanto Dan Europe. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, era stato trovato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odennino. Già recuperato anche il corpo di un 5° sommozzatore. Intanto i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione sono rientrati in Italia.
2: La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El Kudri, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Sulle condizioni dei feriti sentiamo la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Baggiovara.
6: Sono molto contenta di poter dire che una delle nostre pazienti adesso è sveglia e stubata, quindi è una paziente vigile, è in buone condizioni. L'altra signora è ancora invece in condizioni attualmente di stabilità, ma non ancora fuori pericolo. Quindi il percorso sarà lungo, ovviamente, soprattutto la signora tedesca, ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile. Abbiamo già la possibilità di farla assistere e seguire dagli psicologi.
2: Il duplice omicidio a Pollena Trocchia, nel napoletano, un uomo di 48 anni è in stato di fermo a Poggio Reale con l'accusa di duplice omicidio. Le due donne uccise in un cantiere sarebbero state assassinate in giorni diversi. Si tratterebbe di una 29enne del Casertano e di una 49enne ucraina. Dall'uomo prime ammissioni le avrebbe gettate di sotto dopo un rapporto sessuale perché non voleva pagarle. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, una buona serata. Traffico scorrevole al momento lungo la rete stradale di nostra competenza. Parliamo del tratto di A4 di competenza CAV nelle notti di lunedì 18 e mercoledì 20 maggio fra le 21 e le 5 per lavori di Autostrade per l'Italia. Verrà effettuata la chiusura degli svincoli fra la 4 e la 13 in direzione della 13 su entrambe le carreggiate. Il traffico che vuole mettersi in A13 verso Bologna verrà deviato allo svincolo di Padova Est. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4 per segnalare che a partire proprio dalle 21 di lunedì 18 maggio fino alle 6 di martedì 19 resteranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze per lavori. Come uscite alternative sono presenti Meolo Roncade per la provenienza Venezia e Cessalto con provenienza Trieste. Infine sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 22 di lunedì 18 fino alle 5 di martedì 19 maggio resterà chiuso il tratto fra Udine Nord e Udine Sud verso Palmanova, sempre per lavori. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram, e per iscriversi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Stai ascoltando Bossa e Caffè, suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 18 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 19 maggio. Il traffico risulta scorrevole per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Venezia-Trieste e per lavori fino alle 6 di martedì 19 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita di San Donà di Piave da entrambe le provenienze, questo a causa di lavori. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio fino alle 5 di martedì 19 maggio. Resterà chiuso il tratto fra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova a causa di lavori. Inoltre sulla 57 tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di martedì 19 maggio resterà chiuso lo svincolo di uscita di Marghera in direzione Trieste. Anche in questo caso a causa di lavori il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Miranese. Ricordiamo come di consueto di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Il fascino indiscreto dell'amore su Radio Caffè.
1: L